0: kanyanga, ha! Trokokoro kokonyenge, fofua sindere, wakairibao, trokoloro, ikwa, trokoloro.
1: El era un sanpampue, y te andoko, y si la yautanengo, don gua, ikwa, kayosunanga, ikwa, kayosunanga.
0: Wayakanyanga!